0: subito. Dimenticavo il pesce. Dai pesce, spiegaci. Parla tu. Esatto.
1: Sunday's Dance Club. Otra película.